lei una buttaria, mamma re mia, ayana, mi ci lambudismi. Ma lo combattimento è un po' di caro, non c'è niente di caro, ma chi maggior, ma se ne sei già fatto in bene.